0: Buenos días.
1: Solo música romántica.
2: Ritornerà per te. Pues, come posso indovinare?